Esinomera detu na diyeno ngwangwa ke utamanda to zimwe zimwe ne hambombali hambombali hambombali hambondatu hambondatu asiz nafunguna zokoma huko anosimbe kuvara kurugani sasimpe nomera zetu nye mbali ntano ntano hambomwe mbali ntatu simpe mokawezamo ano ipoti ya tarura nindi tu yakambeke upoko stura pose tu esi tu akuvora tarura omukati barekere no stura pose kuhamena ko basingi bena bakarasi kapa bakara nomba pera pulisoro mostaura nyi